0: guardino la porco, porco.
1: Aja pia, tohe pyaru du, ho gori meya, tope war du, isliye tu